0: Ho detto sempre, non è che se si può attendimento a casino di qualità, no, devo stessere, ma c'è un posto, amico. Contiamo con convenienza, bello, ma dico, anche lo back, so che di oggi molto mais. Posto, amico, un inquente, ho attaccato economico, io ti inquente a uno esca, abastece con qualità, segurança e economia.
1: Bom dia, trabalhador! Na boa companhia da Capinzal FM!